Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 21esima puntata di Quando C'era Festival Bar, tutto il meglio della musica dell'estate, della kermesse più amata della TV italiana. Al Festival Bar del 1988 arriva un successo internazionale, il primo singolo in lingua francese a raggiungere il terzo posto in classifica negli Stati Uniti d'America, dell'allora 14enne Vanessa Paradis con Je le Taxi.

Dall'album You Are My Energy di Spagna viene estratto il singolo che è rimasto per più settimane nella top 10 delle classifiche italiane, Every Girl.

Dopo i grandi successi disco di Saturday Night e Another Day, esce un altro grande successo della cantante danese Wakefield, dal titolo Think of You, singolo con cui fa ballare tutta la folla del Festival Bar nell'estate 1995.

Parliamo ora di un gruppo dance tutto italiano proveniente dalla città di Gela in Sicilia, che sforna il secondo singolo più venduto dell'anno 1995 in Italia, dal titolo The Color Inside.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il gruppo hip hop italiano dei Sottotono, formato dai rapper Tormento e Fish, riscontra un ottimo successo di pubblico dopo la partecipazione al Festival Bar del 1997 con la canzone Dimmi di sbagliato che c'è.

It's My Life è uno dei brani più popolari della band dei Bon Jovi, che li trasporta ad introdursi verso una generazione di fans più giovani. Vincono il premio nella sezione internazionale dell'edizione Festival Bar del 2000.

0: life.
1: Come ultima canzone in scaletta abbiamo scelto per voi un brano che contiene un campionamento della famosa Tainted Love del 1981 dei Soft Cell. SOS diventa il primo singolo di Rihanna a raggiungere la vetta della classifica statunitense, aggiudicandosi anche il disco di platino. Spopola anche in Italia divenendo un tormentone estivo, Festival Bar 2020.

Finisce qui la 21ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della nostra sigla Eldorado, Katiuscia Ruiz featuring Steve Zerbi Sound. Disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come iTunes, Spotify e Amazon. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla quarta puntata di Quando c'era Festival Bar, il format estivo che ripercorre i ricordi in musica di questa splendida trasmissione televisiva. Si inizia con la grande energia dei Bon Jovi, uno dei brani più noti della band, You Give Me Love a Bad Name, inizialmente scritta per la cantante Bonnie Tyler, è divenuta un punto fermo in ogni concerto del gruppo, anno 1987.

Il figlio primogenito di Bob Marley, Ziggy Marley, segue la carriera del padre nel genere reggae insieme ai fratelli riuniti nel gruppo dei Melody Makers. Il singolo Tomorrow People, pubblicato su etichetta Virgin Records, raggiunge il quinto posto delle classifiche in Belgio e in Italia nel 1988.

Al Festival Bar del 1992, il gruppo musicale tedesco degli Snap firma uno dei tormentoni estivi dell'anno, Rhythm is a Dancer, risultando essere il singolo più venduto in Italia.

Facciamo un salto nel tempo di 2 anni con il trionfo nell'edizione del Festival Bar 1994 del cantautore italiano Umberto Tozzi ed il singolo Io muoio di te.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una famosissima sigla del Festival Bar è stata firmata dalla voce di Irene Grandi con il brano Boom Boom nell'estate del 1995, estratta dal secondo album della cantante, intitolato In vacanza da una vita.

Il cantante newyorkese Key porta al Festival Bar del 1996 il brano Strange World, un inno alla pace, canzone ricordata soprattutto per il particolare timbro di voce del cantante.

Si conclude qui la quarta puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Corazon di Melo, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inserita nel mio album Mirame. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.